l'imprenditore regionale ha previsto stabilire condizioni di regione per rispondere.